Jeder Baumhut sei Astel, jeder Beikut sei Spitz. Jeds Fächele sei Nastel, jeds Flammel sei Hitz. So doll es sei